0: Österreichs erstes Jazzradio.
1: City Jazz.
0: Exklusiv in Wien.
2: Hey Mami, perdóname. I'm sorry. Scusa, mamma. L'ambisangà, mamma. Ah. Non so come